Anatomy, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole d'Anatomy. I voti suoi furono ignora al comune per

squadre, la gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me, pia